0: Wochenende verbringen, ohne Stress, ganz easy und relaxed. Natürlich nur mit Radio Brenner. Ist doch ganz klar, oder?
1: Amici, musica e notizie dall'Italia. Vai Maurizio, novità discografiche, personaggi del mondo della musica, attualità. Il tutto con Magic Moment, Radio Brennero 104.

Se non hai trovato ancora la tua antenna, forse hai trovato quella giusta. Radio Brennero 104, 24 ore su 24.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?